0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:44 minut.
2: Entrambi sorridono, con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardi. Entrambi soldati, ma figli di re, entrambi vogliono te. Entrambi hanno fede e coraggio bastanti, entrambi si inchinano se passi davanti, entrambi

gli entrambi hanno un cuore sui loro stendardi, entrambi disperati, per sì perché entrambi

entrambi sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardi, entrambi soldati ma figli di re, entrambi vogliono

sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni.

è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.